e basta cucca. E basta cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano. La roba di mano per questa settimana non saccio che fa e non saccio che fa. E basta cucca. E basta cucca. E basta cucca.